0: Se ne sto domanda zio. E quando tu mi ha pegato hai così lì, brava con la mia vita, e so se stavi bene.
1: Eu quero ouvir de novo 5 da manhã.

0: Se ne sto domandando anch'io.
1: E quando Antonio mi ha pegato, io sono lì, trovavo sale a